ma non capite. Che zuccheri! Si corre da notaio, messer notaio presto, via da poso non ha di ciò grappeggio rapento, vuol fare testamento, portate su con voi le bene, presto messere se non è tardi. E l'inno